Dale ras moda. Ay, ay, ay. La la mosca. Sambe male sotra. Dale ras moda. Samba na bom sopla. Ma fashion blast. Yene male sotra. Dale ras moda.